ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse l'uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei per non strascinare le parole in linguaggio d'azzardo. Eri bella, lo so, e che bella che sei, di contanto un silenzio, uno sguardo. Se ci sono non so cosa sono, e se vuoi quel che sono sarei, quel che sarò domani. Non parlare, non dire più niente, se puoi lascia farlo ai tuoi occhi.

parlami di te. Tu lo sai, io lo so, quanto vanno disperse, trascinate dai giorni come piena di fiume, tante cose sembrate, credute diverse.

dall' un rifiuto crudele e incosciente del diritto alla felicità. Se ci sei? Cosa pensi e perché? Non lo so, non lo sai, siamo qui o lontani, esser tutto un momento, ma dentro di te aver tutto, ma non il domani. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. E siamo qui spogli in questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce un periodo, finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere, a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo, non siamo assieme, fuori c'è ancora.

aspetta la primavera, tanti anni ed ancora in pallone. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te.

0: Tieni.
1: Oh, la nero.
2: Che hai, cari poi, tu arrivi l'onibus.
0: Ma dove vai?
2: Le guai, fa come crei.
0: Sì, che vi che lo pronunci, ehi.
2: Se vi che sapevi inglese.
1: Se vi che lo domini.
2: Io ti dico, for vai.